0: Magal. Men nu vill klära mig.
1: Du kräver inte klära.
0: Och damten nene tra di bi di bi di bi damten nene tra di bi da damten nene tra di bi di bi di bi damten nene tra di bi da och sjukamten nene tra di bi di